0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ixa.
2: Io sono la promessa che se non si cumple non si deve hacer. Tú eres la respuesta a las mil preguntas del por qué no fue. Tú eres ese día que comienza mal, una historia que empezó por el final.